chimero, malato de primo, iro su un de vieigar, su un desesperato, partie desmentia dal tempo e dal paese, capable de perde, bello senso nemico. Il conte glor glorio, ambe che scouto pa, desture striadisc, de porte estrema, esperes deserte, resistì.

Argundu, fasarei, per i fraire, suonare, sciantare, staxare, musicare, bulengare, dedicare soprattutto a nacchei dell'autecant, l'autecant della montagna, della terra d'usitanio. Rigudu, chantarei, per dire al tici pianto, cavemmi in oste mani, un tesor vieie grande, un tesor rei ral, prende vita ed energia, ma i tesor se gastano.

issue della terra, come i bule e miei, la pieiro su lei, anduna de forza e de chalur, anduna de lume, de forma e de color, avena musico, issue dal bancone, come i pintori.

romantic ritme er me fatilititi. Mun gara juo di cabreta per me fa tilititi, per me fa la lulira lulero.

che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via.
1: Retrouvez nos programmes sur internet radio-occitania.com.

Buongiorno a tutti. Lo capitan e l'equipage vous donnen un franc et chaleureux benvengu salva e sel volant grand baldab. En vous remerciant d'aver choisi Hawk Air per vostre viage. Faserem de tout per rendre a queste vol agréable e desgenà. Parage, fin amore e cortesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destinazione sarà pruciaudo. Vous navisen che salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abu, gran balda, gran balda.

0: Aital s'acabo l'ubiace d'una poesia lirica del Bernard de Ventadour. Tutto ciò che avete ascoltato se trovo dins La Trobo, una grande antologia cantata del Troubadour per Troubadour Art Ensemble. E vous dici a Michelo Dariero Canzu alla semana che ven.
1: Mas perché, perché, ma pas di dalle scuole.
2: Radio Citagne.
3: Perché, ma parit.
2: L'émotion del paese.

a la primo cantino d'una d'lu primie putu. Altin scabioi pasen caro l'u basté del tirotap. Pres la primiero ganaro primie mal de cap. Ciuccheri pas de bledino ni de light a petto bel. Mas al trau de la tettino de tisano de gabel. Sapieri leo fino musco che se lu paure beccas. Che deu pas cago de busco serio pas muncas. A come ben del papeto che m'insegna lu paurot. De metru un pau de supeto din lubi per faccia brot.

La setka metten aido, ne caldrio per estanca. Mon fa fie de danaido, la scabos del batica. Chumitant agar canuno, che non stresse ni del sel. Ma mes la lengo comuno, trapo de baisel. L'occhio messe pansariglio, e il umore putiulat. L'unas comuno muriglio, lo fece parpagliulat. E l'appeglio fo crunico, pas men speti la santat. E tu stenze i fai l'anico, alla facultat. M'han pres de sang e ne risi en caro cardiu mercé. Han trapat all'analisi cheri del grup AOC. Da plaqué din sa tupino campum pet lu carrabi. Raget pas de muglubino, mas de muglubi. Poudras fa de pato mulio, mescla fed lu medesi. As daigo din la panulio, mentiret un plebassi. Ni a qui besen un oracle, man espia de travesse.

Bracu niestre, ne zdecurace, che la paus vengo passasi, ne sario in grandumace, giù sapato se calio soffrì, giù sapato.

Tutto dal dell'eremita e davan dell'ermita, a San Valedetta in baisa dell'alta, e al peregrins e piel sa consegia, sembra di agulles a un sembra ben via. San Valeret, San Valero, pedrega el vejino, pedregues a yo, igual

E a dixas a tutti, se va ici un uro de Berta Dien Cantomen ambe allegretto in emissiu presentato per lo vostro servitù e abudado come catun basap a la musica classica talawai sun imitas lu compositu Chopin, Haydn, Rossini, Tchaikovsky, Mendelssohn, Mestabelus, Cantaides, Placido Domingo e Leontina Vaduva. Un programma di Hubert Duncos e per tutto las Aurelius e per intamena tutta cocchi con de lauge. Va ici interpretat come si lu Kitebak l'abbia scritto una pièce de Los Beatles, faccio alla face sud un concerto grosso, ma ici, The Long and Winding Road.